Narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

per montagni, per valori. Con le neve i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i toni, alle orecchie fan di star. Non ti affai, quel ben a chi, non ti affai, quel capello, non ti affai, quella chioma, non ti affai, quell'aria brillante. Non piadrai partaloni amoroso, notte e giorno d'intorno girando,